O sardo, si se sardo e si se sbono. Sempre sa limba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende sa limba de su padrono.

granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

pianti e di muri, pianti e di cemento, morni, linga, sangue e luco notto.

0: Eccoli i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
2: Beh, allora è San Murra, sì o no?
3: Vai,
2: se a Salvador, là!
4: Santoro!
2: Bimba!
4: Bimba!
2: Bimba!
4: Bimba! Bimba!
2: Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba! Bimba

0: sedia di svolgere sul poligono militare, il giornalista non commenta, la domanda un commenta, se si è nervoso, non so, riceve un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vini partito schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvando.

avilidos pensende a su ricatto, in costo da esumere sa pastura, metà de brutto e più in contratto. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziverro e dai sanada mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

Unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega ordai s'assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè danas armanos, e narana, custa sì che valentia.